0: non ho mai visto una donna come te che ha bisogno di vedere tutto chiaro.
1: Una película de 1960, ¿no? Esta es la historia de una